immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pievaletto di Tonella Piaga, che fastidio, Ana con nove italianche, e vonamna desse domiestum lade americ che canta autorizze Ella Langley, Sbi Her.